0: segreto.
1: Io guardo se quel letto che ci destini al conte farà buona figura in questo luogo.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cena.

0: guardando le strane le bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ritenta la sua sorte. Ne già di sua consorte non avere appetito di miele.
1: E di chi dunque?

scrivendo, l'arte tuprando, divo cucendo, divina scherzando, tutte le macchine rovescendo, rovescendo.

0: e con quel dritto ch'oggi prendi su me, in che tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor!

0: Ti parla?
1: Oh, dei!
0: Esci, ecco un anelli!
1: Giovinaci, qui sono!
2: Sarà mai sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!

a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste perante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un maggio.

0: Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo.
1: Come? Che dica tutti!
0: Oh bella! Oh cielo!
1: Cosa sento? Costannate! Escaciate!

tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paura.

0: questo né tributi né doni, e un dritto ingiusto nei miei feoni abolendo, a natura al dover, lor dritti io rendo.
1: Evviva, evviva, evviva!
2: E virtù!
0: Che giustizia! A voi!

0: dei più fini, di con più ricca pompa rendervi a pien felici. Marcellina si trovi, andate amici. Evviva, evviva, evviva! E voi non applaudite?
1: Vinto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno si bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno v'ammira.
1: Perdono, mio signor.
0: Lo ineritate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Meglio.

vedi sol lioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fanti suoni.

0: sa di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
1: Ma c'è l'assento ad un uomo sì geloso.
0: Ancora meglio, così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciarli i progetti, empierlo di sospetti. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito, da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se vada. Questa è l'unica

Sì. Certo, ipocritore, vi appresto la canzone che stamane vedeste, a Madama cantate, chi ne lo può? Guardate, egli ha due braccia di dos-

0: che novità! Non fu mai vostra usanza di chiudervi in stanza.
1: È ver, ma io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo!
1: Certe robe! Era me quella su

0: Handschuhe.
1: Sì. Però bene.
0: Mi farò il destino ritrovar me sto faggio in ogni luogo. Come? Non è partito. Scellerati e quei dubbi spiegati. Ecco l'imbroglio. Ecco.

0: sì.
1: Cosa aspetto? Cosa è
2: Radorandomi duole fuggito, e un tratto di vista m'uscì.
3: Sai che quanto
2: fu tutto lo dì?

Mi piacciò di star zitto da colpa, mentre i soldi far tanto col volto, già che il fatto non può stare un colpo, sono io stesso peccato di me, sono io stesso peccato di me, di voi stesso che stupor, di voi stesso che stupor, prendo il posto, come mai diventaste si grosso, prendo il posto, dal passo, qui il salto non foste così, chi sa che succede così. Tu che dici a me pare di ragazzo che lo vi nessun appunto da Siviglia cavallo qui giunto da Siviglia mi sforze sarà questo no che il cavallo

0: cosa bramate?
1: Mi pare che siete in collo.
0: Volete qualche cosa?
1: Sì.

0: e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
1: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
1: Qualche bambin trovato.
0: Oh.

0: sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
0: E a voi chi disse?

0: Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola.
1: Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza. E che vorresti ballar qual fiestra volto?
2: Non mi duol più molto.

0: Andiamo dunque, andiamo!
1: E tanto a cavallo di galoppo a Sicilia andava il paccio,
0: di galoppo di passo, buon viaggio! Venite, oh belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente, che razza di domande! Ah, cherubino!
1: Or ci sei!

femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che alettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico.

0: Hai diavoli nel corpo.
1: Ma cosa nacque?
0: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli dia un appuntamento. Che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
0: Quel che soffrono tanti, ei soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far. Nel mondo amico, l'accozzarla con grandi fu pericolo ignora. Da 90% e han vinto ancora.